culi cazzuna, d'arezza da punna, scarpe, cazzette da pelle da tulla, e sciammere e sciammarina, dale che pila da buoi marina, cubattune, buttunera, ducce da porpa, se c'è fera, tibia, spada, sciocca e

e sotto uno scoglio s'ambizzai. Ma la vecchia della vavosa subito disse: asce benzus, da sta manera non trova partita, canna de resta lo marito. Si è voglio de tolnuca, cande smot, non le da fa. Ora le cenze, ora lo scorno, anime, core e faccio de corno. E ci se denno la sardella, se facciai la fenella.

ma la patella che stava deposta la chiamai e faccia posta tra le torace bravognato senza parola maladata che aveva inghiandato la letterata prima di innamorata le carriera da chi si è e ogni cosa la da gente. Qua nell'antisolo, poveriello, solo via e farfariello, niente alla casa, s'armarra solo, si carregai gomma al

pomponia promessa, scupa luna per forze connesse, sciavaricchiuna, sicuta nosso, e la macossa e filosa, vegni mongene galli rumore, pare da vicia scettero fuori, chi che marze cortille cortielle, chi che spate spatune spatelle, chi sto che barre, chi le che spita, chi che ammeno le chi candrita, chi che tenaglie, chi che

Se te farai il raio petrose, sarà chi denti c'è da chiato, scurma tu ne allitterata, pisci palumba e pisci cadrice, corte, cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle a luce e sturiuna, per luzzuongo le murene, capodugno che ballene, capizzone a oliare, cifre, cuoccio, tracce ne trenghe, treglie, tremole, grotte e tunne, fico, cipolle e laurea tunne, urbe, sette e calamare, pisce, spade, stelle de mare, pisci palumba e pisci mantiella, boccatore, ceceniele, capicchio, guarracino, car-

mamma de candame so già straquato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, graziosa e bella udienza, finché sorti una mezza de seie, con la salute de lui e de lei.